0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.